0: cosa buena tuya y el cariño que
1: no,
0: tú
1: no, que yo te oí, hablando mal de mí.
0: No, mal de ti, más nunca. Tú sabes que mi vida es tuya y lo que tú quieras yo te lo doy. Ay, mami, no me trates así, si toda mi vida es tuya, mami. Lo que tú digas, mami, si mi amor es todo tuyo, mi corazón, mi vida. Ya, caballero, mira.
2: Y tú verás, sácalo.
3: Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va